gioia, ogni passo un fiore aprina, ogni sguardo un bel zaffiro, e su via più dolce lento, mormorar con l'acqua il vento.